0: walk that thing. Oh, I never heard of such walking. Mercy. Your pedal extremities really are obnoxious. One never knows, do one?
1: Uno branco de fenui, chunca desco bel planta je, camamilio dal finelo cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salbio, Artemis Artemiso la bandira bandu espardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu angelico mun serfeita, fugliato pladentado l'anulenso dell'esperbo pedelebre tulipan aveliano angelico berunico e Mario l'anulento berunico politnu e Mario che fly rosbu.